Bene, così, qua, personaggio, ma ti maria, te malisanse, o pacirani, sincero sato, mcinanja mawa, ulirondi pa, 3, o gash, te 2020, 6, mnalindine, noa, girimampunga, a manindu kufunirani, convera, kupambana, a programma osati la minaka, rinsam, cinungu, e non dine, te kumanenso, e si ulina, bye bye.

chinchino chinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino chinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino chinakupasirana mabasa malungero anchisena.